0: La festa continua, ragazzi, anche dopo le 2:22. 2:22, tantissimi dei vostri messaggi. Ciao, chi balla?
1: Ciao, Don.
0: Ciao.
1: Sono Federico da Pavia.
0: Oh, ma quanti buoni amici da Pavia questa notte insieme a noi. E adesso che da te ci sono Bizza Rap che vedo remixati da Tiesto.

abbraccio a Salvo da Milano e ancora da Cartagine, ragazzi, ci stanno ascoltando Emanuele, Gioia e la nostra piccola Lara, che sono ovviamente in vacanza, chi con l'applicazione gratuita, chi invece in città. In ogni caso, benvenuti in famiglia, diamo il benvenuto anche a Lucas e Steve, la nostra scorsa novità, con All I Know, pezzo freschissimo. Party!

0: ragazzi, quando è un cash siamo quasi arrivati alla fine anche stanotte. Nel live che troverete in tour in tutta Italia ho dedicato una parte del live alla violenza sulle donne. E tutto questo si apre con un pezzo, con un remix fantastico fatto dal mio fratellino.
1: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: Eccolo, con l'astro rosa. Party!

No, goodbye to the party. Ci stiamo per salutare, anche se l'appuntamento con me, con Don Cash di Scuola di Lovers, non è ancora finito. Ci risentiamo anche dalle 18 alle 21 oggi, che è domenica, per l'ultimo appuntamento dell'estate. Poi pausa per 7 giorni e la family del pranzo alle 13 riparte con Don Cash il martedì 1 settembre. Peace out.

0: signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il perizoma!
3: Io il perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito!
5: The summer is magic! L'energia dell'estate! Su Disco Radio!

ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: come on. Disco Radio lo muove con Ale Zuber. Disco Radio lo muove.
1: Il problema soy yo.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: parte la festa. Torna all'appuntamento con il Rhythmic History anche nel weekend, il meglio della dance storica, un concentrato di musica che dura 60 minuti. Anche nel fine settimana gli amanti della dance storica si ritrovano qui dalle 21 fino alle 22, stiamo insieme, sono Valentina Guidi, pronti quindi a cominciare. 1996, Gala, abbiamo scelto Free From Desire.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

History. Go! The concert.

0: La carica mi sembra quella giusta. The Concert 2004 su Disco Radio. State lì perché torna la storia del ritmo. Tra pochissimo 1999, Prezioso e Marvin sono già pronti.
1: Rhythmic History.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: L'appuntamento con la storia del ritmo è iniziato solamente da 10 minuti, quindi non siete in ritardo. Al posto giusto, nel momento giusto, l'orario quello degli amanti della dance storica che con i ricordi rivivono il passato. Viaggiamo, funziona così, avanti e indietro nel tempo, scegliamo tutte quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Come promesso, 1999, adesso per un attimo andiamo lì con Prezioso e Marvin. Questa Tell Me Why.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: King of My Castle su Disco Radio 1998. Non siete in ritardo, ancora mezz'oretta da condividere. Il meglio della storia del ritmo torna tra poco dal 93.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Disco Radio. Rhythmic History.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Da qui parte l'ultima mezz'ora insieme. Benvenuti su Disco Radio anche ai ritardatari. Noi ci siamo ad accompagnarvi e farvi ballare con il meglio della storia del ritmo anche in questo sabato sera. Ci potete ascoltare ovviamente dalla radio, magari se vi muovete in macchina o se siete a casa in questo momento, oppure se ancora vi state godendo le vostre vacanze, appuntamento da non perdere tramite la nostra app che vi portate in giro sempre. Culture Beat, adesso Mist Vein.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Fino alla fine, One More Time 1994. Ancora una decina di minuti da condividere insieme. La Bush già pronta con Sweet Dream.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
4: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
1: Disco Radio. Breakdown.
0: Dritti fino alle 22, quello che succede ogni sera su Disco Radio. Riviviamo quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Extended version del Rhythmic History 94. Adesso la Bush Sweet Dream.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

E dopo le tue chieste lì, fanno disco to disco weekend. Tanta bella musica da questo momento senza interruzione per tutta la giornata, da mattina a sera. Sono Fabio Marelli, ci siamo già sentiti ieri in questo orario, lo facciamo anche oggi prima che torni la Vale. E allora partiamo, Swedish House Mafia, Lick e Lee, la prima è Happiness.

Abbiamo già iniziato alla grandissima. Buongiorno a tutti, sono Fabio Varelli, la sveglia del From Disco to Disco Weekend con la nostra musica senza interruzione. Swedish House Mafia, Lick Lee. Abbiamo iniziato con Happiness Is So Sad adesso, la nostra musica senza interruzione.

0: Rihanna di Rude Boy nel From Disco to Disco Weekend.
1: Ma il Marelli sì. oggi sarà in diretta. Vediamo se mi mandano questo messaggio.
0: Vediamo.
1: Perché magari c'è qualche lavoretto da fare a Villa Marelli.
0: Villa Marelli. Grazie per i vostri messaggi di settimana. Vi abbiamo insomma tenuto compagnia nel nostro centro estivo pomeridiano. Da domani, vi ricordo, invece in questo orario tornerà Belli Svegli con tutta la ciurma a partire da Sironi e Fantini.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio?
10: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà.

0: Tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Disco Radio. Eccolo, un bel Ritwick History per darvi una bella scossa qua, la bella sveglia delle 7:15 praticamente con Gabri Ponte, torna il 2002 ovviamente. Jordi,
2: Ritwick History.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Venezia.

0: Don't Be So Shy, i Mani 2016. Vi state svegliando tutti bravi col Fernandesco to Disco Weekend. Tanto che tempo fa oggi?
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata di domenica 23 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia con un contesto anticiclonico e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea, con temperature diurne in diverse località, ad esempio su Torino ed anche su Milano, attorno ai 27 gradi, più fresco nella notte al mattino, con valori minimi anche sotto i 20 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22 su Disco Radio.
0: Buon Fernandesco to Disco Weekend, edizione domenicale di questo 23 agosto. Vi teniamo compagnia da mattina a sera, come sempre, la nostra musica senza interruzioni. Sono Fabio Marelli, per chi fosse appena arrivato, buongiorno, buona sveglia, buona colazione. Adesso Just a Little
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Gli anni 90, proprio inizio anni 90 qua, storia del ritmo e come. Per ricordarci che stasera c'è Ritmo Chiuso Extended Version con un'ora alle 21, The Sign, erano gli Ace of Base.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. Buongiorno e buona domenica.
2: Dai Condorelli, dai che ricominciamo. Giù il gettone, sì. Si gira.
0: I messaggi di questa settimana, si gira nel Frondizio to Disco Weekend. Sono Fabio Marelli e poi da domani tornano i belli svegli. Preparatevi anche un sacco di novità.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Power.

Comrade, Love Sober. In tanti, nel fine settimana di Disco Radio è una domenica di rientro, naturalmente con la nostra musica, attraverso anche lo streaming, l'app, ci avete ascoltato in tanti, continuate a farlo anche all'estero. E da Comrade a Felicia, My System.

0: John Ryan con Fireball per darvi una bella sveglia. E dal 2014 al 97 Fireball. Il passo è breve.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
0: Disco Radio numero uno del passato con gli Entrance e la ovviamente citazione Rod Stewart dal 1997 per ballare con Rhythmic History di mattina, di domenica. Do You Think I'm Sexy? Rhythmic.

0: 17. Siamo arrivati a metà della prima parte del From Disco to Disco Weekend.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Promo.
3: Welcome to the party!
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: E iniziamo il rientro da qui fino alle 10, poi tornerà la guidi From Disco to Disco Weekend, ci regala la nostra musica senza interruzione, poi da domani tornano i belli svegli, anche il prossimo fine settimana qui riascolterete le cose più belle di un'intera settimana.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: I Medusa con Don't Wanna Go Home. Vi invito a seguire da domani Belli Svegli e vi invito al nostro primo evento di corsa, la Night Run Monzino con me, Piazza Tre Torri, sabato 5 settembre, uno dei primi grandi eventi di corsa. Cercate le info online e vi aspettiamo in tanti.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Visto che qualcuno me l'ha chiesto, cardiologicomonzino.it, sezione Night Run Monzino 2026, per essere dei nostri dalle 19.30, ma anche prima venite, ci divertiamo al Villaggio del Cuore. Night Run, ma adesso le altre, senza interruzioni.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

E abbiamo già l'ultima ora del Front di Sotto Disco Weekend. L'ultima insieme a me, sono Fabio Marelli di questa prima parte tra le 7 e le 10. Tra poco torna Valentina a tenervi compagnia, ma adesso un'oretta con gran bella musica che parte da The Bausa e Lose My

The Bowser con Lose Myself. Vi piace? Votatela, la trovate nel Music Club. Magari vincete altri gadget del nostro sito, la nostra app. Scaricatela, aggiornatela anche in questa ultima parte dell'estate. Si riparte senza interruzione. Capital Cities.

0: San John, il remix di Man Back di Roses. Questa fa parte della storia del Soul 7. Allora vi invito anche questa sera, ci sentiremo con House Hip & Funky dalle 22 alle 23. Questa musica ascolteremo e suoneremo. Invece tra un secondo suoniamo Rhythmic History. L'ultimo insieme a me sono Fabio Morelli, 94 in arrivo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Disco Radio.
0: Altra botta di energia con un Rhythmic History. Stasera appunto Extended Version si inizierà così, con Valentina Guidi che sta per tornare dalle 21 alle 22. Stare del ritmo con Let Me Be, 94 da Blitz. Rhythmic.

0: Black Eyed Peas con Shakira. Pronti per l'ultima mezz'ora del From Disco to Disco Weekend? Prima il tempo di oggi e domani.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata di domenica 23 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia con un contesto anticiclonico e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea, con temperature diurne in diverse località, ad esempio su Torino ed anche su Milano, attorno ai 27 gradi, più fresco nella notte al mattino, con valori minimi anche sotto i 20 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ancora mezz'ora, poi la Vale che è già qui e tra poco la sentirete, con lei farete la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Mattina sera senza interruzioni, spazio questo dove di solito sentite Sironi, che da domani insieme al Club dei Belli Svegli vi terrà compagnia dalle 6.
5: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend. I can be-

0: DJ Dado, Michelle Weeks, Coming Back. Tra un attimo arriva la nostra regina estiva dell'extended version del Rhythmic History, Valentina Guidi. Stasera tra le 21 e le 22 vi farà assaggiare un'altra ora di House Deep Funky. Io alle 22 e lei invece la storia di Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Dai, le ultime senza interruzione e vi lascio alla guida di la nostra professoressa, la nostra super donna del fine settimana, ormai praticamente la donna dell'estate, è lei in assoluto, super protagonista, e l'abbraccio già e tra poco la sentiamo.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: presto, prestissimo di mattina, o meglio.
1: Guarda,
0: è bellissima lei, la guidi, che è bellissima anche se sono le 10.
1: Sì, quasi sveglia, dai, diciamo così.
0: A che ora ti sei svegliata stamattina?
1: Ma io per arrivare qui ho 8 e mezza, solitamente.
0: Mezzo,
1: sì.
0: Sembra che ti sia svegliata invece 10 ore fa.
1: Hai visto come sono fresca, bella e meravigliosa.
0: Va bene, torno stasera con il Sol 7 22 23. Continua il From Disco to Disco Weekend con Valentina Guidica qui con me. Andiamo?
1: Ciao Fabio, buona domenica.
2: Disco Radio.
3: From Disco to Disco Weekend.
1: Grazie Fabio, le 10.
2: Disco Radio.
1: Fabietto, ovviamente, che ritrovate da domani con l'inizio della settimana, come sempre, dalle 16 alle 19. Sono Valentina Guidi, prima però torna per il Soul Set. E poi, insomma, si fa il meglio della musica su Disco Radio senza interruzione. C'è il From Disco to Disco Weekend, seconda parte, che riparte, scusate il giro di parole, da qui. Swedish House Mafia, Licky Lee, pronti a partire. Happiness e Soul Set.

Continuate insieme, nonché la novità delle 10 e 3 minuti è Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Licky Lee in questa domenica 23 di agosto. A questo punto benvenuti su Disco Radio e buongiorno con molta fatica a quelli che si svegliano proprio in questi minuti, magari con un caffè in mano, magari a casa, rientrati da poco dalle vacanze, perché lo abbiamo detto, no, sin da ieri questo è stato un weekend di grandi rientri, ma anche di tantissime partenze. Magari proprio tra di voi c'è qualcuno che ha iniziato ufficialmente le ferie in questo fine settimana. D'altra parte, ragazzi, la ruota gira, lo dico sempre dall'inizio di quest'estate, quindi chi è andato prima è già tornato e chi non c'è andato a questo punto si sta godendo il relax. Tra quali siete? 393 800 3000, vi accompagniamo con la nostra musica anche la prossima, cioè We Are Free. No.

0: La carica e l'energia su Disco Radio anche in questa domenica. Timbaland e Katy Perry, ci chiedevamo là fuori quanti di voi sono già rientrati dalle vacanze, quanti di voi invece si stanno preparando per partire proprio in queste ore. C'è chi è appena arrivato finalmente in vacanza, c'è chi non c'è proprio andato, c'è chi lavora anche in questa domenica. E allora tra quali siete voi?
1: Disco Radio, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ma magari la domenica a casa o con l'inizio delle ferie. Io sto andando a lavorare, le ferie le ho già dimenticate e fatte a luglio.
0: Come ti capisco.
1: La domenica si dovrebbe stare a casa. Ciao a tutti.
0: Perfettamente.
2: Ciao,
0: ragione.
2: Noi si parte.
3: Si va su in Sud Tirol. Fabio e Tiziana da Como.
0: Buone vacanze, ragazzi.
4: Ciao, buongiorno e buona domenica. Sì, noi siamo appena rientrati dalle vacanze.
0: Okay.
4: Giovedì.
0: Com'è andata?
4: Abbiamo fatto toccata e fuga nell'amata Puglia.
0: Bello.
4: E per quest'anno va bene così, dai. Buone vacanze a chi le fa adesso e buon rientro a chi sta rientrando e buon inizio lavoro a tutti quanti. Rosy da San Raffaele Cimena.
0: Grazie,
4: vi ascolto
0: Rosy.
4: Sempre.
0: Grazie,
4: ciao, ciao.
0: Rosy, un abbraccione. Che si fa in questa domenica? Questa domenica cosa rappresenta per voi? Il rientro dalle vacanze, la partenza, il lavoro? Fatecelo sapere con una nota audio, così sentiamo la vostra voce e vi mettiamo in diretta su Disco Radio. Tra poco la storia del ritmo, si torna indietro nel tempo fino al 2002.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
10: L'estate

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
3: svuota tutto! Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: Disco Radio. Apriamo i cassetti dei vostri ricordi. L'appuntamento con i Rhythm Kiss in Extended Version tutte le sere dalle 21. Un assaggino in quest'ora, pronti a ritornare nel 2002. Because I Love You.
7: Rhythm

0: questo spazio fino alle 2 del pomeriggio. Abbiamo scelto Magnetic su Disco Radio. Ci chiedevamo là fuori che cosa facevate in questa domenica 23 di agosto, perché sono tantissimi gli amici che si stanno muovendo per raggiungere le vacanze, perché sono tantissimi anche quelli che sono rientrati e magari hanno già riniziato il lavoro. E quindi, siccome siete voi i protagonisti su Disco Radio, al 393 800 3000 abbiamo deciso di sentire la vostra voce.
1: Noi stiamo rientrando dalla Spagna, da Barcellona. Il direttivo del gruppo Brigata, ciao a tutti Disco Radio.
0: Olè, bella.
2: Ciao
0: Valentina,
2: sono Fabio da Tradate. E niente, io dal primo di agosto sarò per sempre in ferie.
0: Primo settembre.
2: E vi abbraccio tutti, e vi ascolto sempre. E un saluto da Fabio di Tradate.
0: Ciao Fabio. Ciao.
2: Ah, scusate, sono in ferie perché sono in pensione. Ciao.
0: L'avevamo capito, beato te, quelle sono le ferie più belle di sempre. 10:35 minuti, tra poco, 4 senza interruzione.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il perizoma!
6: Io il perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
7: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
6: Canazzei!
7: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
3: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
7: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
8: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'Infradito!
0: Eh sì, tornano anche i belli svegli a partire da domani mattina. Noi stiamo insieme 4 ore fino alle 2. Messaggi al 393 800 3000, note audio per raccontarci come siete messi a questo punto dell'estate. Zivert, adesso live.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Calvin Harris, Satisfay, quella che chiude il giro delle 4 senza interruzione una decina di minuti prima delle 11 insieme a Say Yeah, siamo tornati nel 90. Meet Me in the Dark e Life. Abbiamo fatto questo giro di musica anche in questa domenica mattina appena iniziata per quel che ci riguarda. Già pensiamo al prossimo fine settimana, ragazzi, perché torna il disco Radio Party. Segnatelo in agenda, sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console la nostra squadra è al completo, Matteo Epis e Domunari insieme a Don Cash, e con me si farà festa. E non è tutto, perché ci sarà street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti per tutta la notte. Un'occasione quella per vederci, per salutarci dopo le ferie, insomma per riabbracciarci, tanti gadget, la nostra musica, tanto divertimento. Tutti quanti là a ballare sotto la console, l'appuntamento è sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio, perché torna il disco Radio Party. Vietato mancare, mi raccomando ragazzi, vi aspettiamo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
3: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Ci siamo ad accompagnarvi in questa domenica mattina 23 di agosto con il From Disco to Disco Weekend. Dalle vostre parti che si fa, 393 800 3000, WhatsApp e note audio. Anima adesso, Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Kennedy, era il 2003, Never Leave You, su Disco Radio, quella che ci porta in fondo alla nostra prima ora insieme in questa mattinata praticamente appena iniziata, le 11 precise.
1: Disco Radio.
0: Domenica 23 di agosto alle 11, là fuori che si fa? Siete tra quelli che stanno rientrando dalle vacanze come Gaetano che dice grazie per la compagnia, il rientro Napoli-Brescia è lungo ma ci siamo quasi, domani si torna al lavoro e soprattutto diete e palestra, però prima dobbiamo finire le scorte di mozzarella, pane e conserve che ci siamo portati via. E ci stava, in vacanza che fai, non ti porti niente, poi soprattutto da Napoli, ma dai, ma come fai a resistere, giusto? Allora un abbraccio Gaetano e Antonietta, intanto la novità, Love Sober.

da su Disco Radio, 11:03, così apriamo la nostra seconda ora insieme. Sono in totale 4 quelle che condividiamo come sempre nel fine settimana. Praticamente, ragazzi, ci stiamo sentendo tutti i giorni, ma che bello! Noi direzione Jesolo, anche solo per un paio di giorni, ci sta, ragazzi, godetevela. Naturalmente, dicono sempre, con Disco Radio da 26 anni, ma grazie, un abbraccio, un bacione che mandiamo noi a voi, alla famiglia Mazzulli. Bene, ragazzi, buone vacanze. Voi dove siete? Che state facendo? Noi vi accompagniamo con la nostra musica, la carica, l'energia, la positività, il sorriso. Volete metterci qualche altra cosa? Beh, metteteci, che ci sono anch'io. Valentina Guidi, Federico Scavo, subito c'è Blow It.

0: Io vado letteralmente fuori di testa quando sento questi dischi che hanno infuocato l'estate del passato 2012. Ve la ricordate? Gustavo Lima, l'abbiamo ballata in qualsiasi modo e maniera, balada su Disco Radio, 15 minuti dopo le 11. Vedi che c'è qualcuno che parte, perché c'è Antonella da Milano che sta preparando le valigie. Finalmente, dopo mesi a Milano, da domani ferie, direzione Jesolo, sperando nel tempo, ma sì, guarda che si rimette a posto. Antonella e Fabio, c'è chi invece già prepara il pranzo di questa domenica preparando una pizza. Marco da Bollate, bravo, fatta a mano, mamma mia, un uomo da sposare. 393 800 3000 per raccontarci che cosa state facendo alle 11:16 di questa domenica. Vi aspettiamo qui, tra poco la storia del ritmo.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
14: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, l'appuntamento con la storia del ritmo. Puntualissimo anche in quest'ora, anche in questa domenica. Vi accompagno con i ricordi fino al 1999 con Freestyler.

0: Feeling, Justin Timberlake. 11 e 34 minuti nella nostra domenica insieme, suona il From Disco to Disco Weekend. Mentre voi siete impegnati a fare cosa? Domenica di partenze, di rientri, domenica di lavoro per molti, tra quali siete?
1: Tina, buona domenica a tutti, buona domenica di Seo Radio. Daniela Edo di corsa sulle rampe di San Giglio Torino.
0: Ah.
1: Buona giornata e buona domenica a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao, buona domenica.
2: Ciao Vale, noi direzione mare, finalmente si va in ferie. Un saluto da Danilo,
3: Sonia
4: e Matteo.
2: Ciao Vale.
0: Ciao ragazzi, buone vacanze, godetevele, tra poco ne arrivano quattro senza interruzione.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Are you ready?
7: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: L'estate la facciamo insieme e ovviamente durante il fine settimana non manca la musica senza interruzione. From Disco to Disco Weekend, 11:36, 4 senza interruzione le abbiamo messe insieme. Just it, si riparte, just a leader.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sì, e Sam Harper, una decina di minuti prima di chiudere la nostra mattinata insieme, praticamente 10 minuti a mezzogiorno. Altro che le ferie, altro che le vacanze, altro che la sedentarietà, ma se a farci ingrassare fosse l'amore, c'è chi dice che l'amore fa bene al cuore, ma non sempre alla linea, eppure non è una verità universale. A quanto pare l'effetto dell'amore sulla bilancia dipende dalla fase della relazione. Lo confermano due studi, uno polacco e uno americano, che sembrano suggerire che il rischio di ingrassare aumenta con il tempo e con l'anello al dito. Secondo una ricerca di Varsavia, i mariti hanno oltre 3 volte di più la probabilità di essere obesi rispetto agli scapoli, e le donne invece meno colpite, ma comunque non del tutto indenni. Per loro il matrimonio aumenta il rischio di sovrappeso del 39%. Insomma, la famosa pancetta della felicità sembra avere un fondamento scientifico. Ma andiamo con ordine. La scienza ha un'altra notizia interessante. Per chi è in fase di flirt o all'inizio di una storia d'amore, l'innamoramento, quello fresco, no, frizzanto, quello delle farfalline nello stomaco, avrebbe un effetto dimagrante, merito dell'ossitocina, l'ormone che ci fa vedere il partner come una creatura divina, no? Che nel frattempo frena l'appetito. A San Diego, insomma, hanno fatto questo esperimento su 25 uomini e tutti hanno mangiato di meno davanti al fatto che si fossero meno innamorati. Insomma, l'amore non è il vero e proprio colpevole, è la routine nel caso del matrimonio che segue. L'ossitocina ci aiuta a mangiare meno nei primi tempi, quando ogni messaggio in qualche modo ci fa battere il cuore e si salta quindi il pranzo, magari per un caffè insieme, magari per una passeggiata. Ma col tempo, attenzione, perché l'ormone cala, come cala tutto d'altra parte, scusate la battuta, e aumentano le porzioni e la comodità. Il segreto potrebbe essere semplice: mantenere viva l'euforia nei primi tempi, almeno a tavola, un po' di attenzione, qualche passeggiata in più, e magari cucinare insieme piatti leggeri può fare la differenza. Perché l'amore può fare anche ingrassare, ma non è detto che debba farlo. Fatto sta che, insomma, pare che dopo il matrimonio la bilancia gridi aiuto. Pare così. È successo anche a voi? Vi siete accasati e siete ingrassati? Dai, sentiamo la vostra. 393 800 3000. Vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: 10 minuti a mezzogiorno, chiudiamo tra pochissimo la nostra mattinata insieme. C'è il From Disco to Disco Weekend nella seconda parte, in questa domenica che ci state raccontando al 393 800 3000. Adesso Prospa, fino alla novità, anche Free Your Mind.

Summit, era Shades of Blue, l'ultima a chiudere così la nostra seconda ora insieme, domenica 23 di agosto, la mattinata si conclude qua, ma abbiamo ancora due ore insieme, quindi il nostro numero 393-800-3000, protagonisti voi alla radio con i vostri messaggi. Mezzogiorno preciso. Questo è l'orario dell'aperitivo per quelli che si godono la domenica in relax, per quelli che magari stanno partendo per le vacanze, uno stop magari in un autogrill se state viaggiando in macchina, e poi ci sono tutti quelli che sono rientrati magari a questo punto alle prese con le valigie da disfare, con le lavatrici da fare, insomma funziona così. The Bosa adesso, c'è cioè Lose Myself.

tre minuti dopo mezzogiorno, così inizia ufficialmente il nostro pomeriggio. Colonna sonora della vostra giornata, la nostra musica senza interruzione. Ma che si fa in questa giornata alle 12 passate da una manciata di minuti? Dove siete? In vacanza? Già rientrati? State lavorando? Insomma, fatecelo sapere. Messaggini WhatsApp, lo dico sempre io, meglio sentire la vostra voce, quindi una nota audio. Vi aspettiamo qui. Adesso Alok Khalid, la prossima, Dive Into Me.

0: Agency Lilywood su Disco Radio, 12 e 12 minuti, puntualissimi anche per l'appuntamento con la sera del rito. Ormai lo sapete, su Disco Radio tutte le sere c'è l'extended version con Alessio Loisi, questa settimana la facciamo insieme anche questa domenica, e poi un disco dance storico. Allora, tra pochissimo vi porto indietro nel tempo fino al 95.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Disco Radio.
0: Vi porto indietro nel tempo, lo facciamo con i ricordi ogni ora su Disco Radio. Gli amanti della dance storica lo sanno, un tuffo nel passato. Adesso 95 General Base, I See You.
7: Rhythmic History.

0: Domenica c'è la musica di Disco Radio per quelli che stanno ascoltando il From Disco to Disco Weekend, come sempre nel fine settimana l'appuntamento insieme a me Valentina Guidi che dura fino alle 2 del pomeriggio. Era Golden, tra poco 4 senza interruzione.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Il nostro pomeriggio insieme è praticamente appena iniziato, 12:32, là fuori chi c'è, cosa fate? Al 393-800-3000, i vostri messaggi del weekend, adesso la musica, Florida, c'è Whistle.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: novità delle scorse settimane, Kygo era Take Me Back a chiudere il giro delle 4 senza interruzione con Paradiso, anche Vamos alla discoteca dal 97. DNA, Gabri Ponte, Jovanotti, in quel caso Whistle, Florida. Beh ragazzi, arrivato fine agosto più o meno, però sabato prossimo non mancate all'appuntamento con il disco Radio Party. Il 29 di agosto da segnare in agenda, perché c'è la notte bianca di Casteggio, quindi riaccendiamo l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console la nostra squadra al completo, ci saranno i nostri due super DJ Matteo Epis e Dedo Munari, ci saremo io e Don Cash. Non è tutto, ci sarà lo street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Un'occasione per rivederci, per salutarci, per riabbracciarci, tanti gadget, la nostra musica. Insomma, vi aspettiamo tutti quanti il prossimo sabato, il 29 di agosto, in Piazza Cavour a Casteggio. Torna al disco Radio Party, non potete assolutamente mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: 10 minuti di questa domenica che ci accompagna fino alle 13. Ancora musica, ancora From Disco to Disco Weekend. Rimango qua, come sempre, fino alle 14. Adesso a Notra abbiamo scelto Talk to You.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: My End, anche in questo caso un passo indietro, un disco del 2015. La nostra domenica insieme la facciamo ripartire da qui, dalle 13 un minuto.
1: Disco Radio.
0: Che si fa là fuori? Dove ve ne state andando? Andate in vacanza?
2: Ciao Disco Radio, stiamo partendo per la Croazia, Millie e
3: Andrea.
0: E allora divertitevi, buone vacanze. Voi dove siete? 393-800-3000, Happiness is so sad, la novità di Swedish House Mafia e Lickly.

Swedish House Mafia alle 13:05, così la nostra novità insieme a Licky Lee, Happiness Is So Sad, la nostra domenica insieme, pomeriggio appena iniziato. Se avete un pochettino di tempo libero, fate un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la musica che vi piace di più, siete voi a sceglierla. Per cui nel nostro sito cercate la sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, lì votando la musica che vi piace di più ogni settimana, con un po' di fortuna vi portate a casa i nostri premi e i nostri gadget. Un'altra cosa importante da fare è scaricare la nostra applicazione per portarci sempre con voi, lo sanno quelli che in questo momento sono in vacanza e ci ascoltano anche da lì. La prossima, Federer, c'è Rodri.

0: questo tra quelli che suoniamo durante l'appuntamento con il Rhythmic History. 1998, tutte noi ci sentivamo un po' Britney Spears davanti allo specchio, facevamo i nostri balletti su Baby One More Time, quante così. 393-800-3000 per raccontarci la vostra domenica. Tra pochissimo invece torna la storia del ritmo, un disco dance storico è già lì, pronto per voi dal 2000.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi, diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Disco Radio.
0: Questa sera l'appuntamento con l'Extend Version da Rhythmic History alle 21 lo facciamo insieme. Adesso vi porto, come promesso, nel 2000. Il capitano Gigi D'Agostino, c'è la passione.
8: Rhythmic History.

0: 22. La domenica pomeriggio la passiamo insieme come sempre con il From Disco to Disco Weekend, ancora una mezz'oretta e poi chiudiamo alla seconda parte per entrare nella terza con Roberto Mistretta. Alesso, One Republic, subito anche In Your Eyes.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Ladies and gentlemen, lo chiudiamo così, il giro delle quattro senza interruzione, I Can't Stand It. Siamo arrivati a toccare il 1990 con 24/7 e Capitan Hollywood, duro con Mercy In Your Eyes, le quattro che abbiamo suonato per arrivare praticamente una decina di minuti prima delle 2 del pomeriggio, domenica da vivere insieme, ovviamente una domenica fatta di molti che rientrano, hanno dato un bollino rosso, molto traffico in giro, magari siete in macchina proprio in questo momento, ci state ascoltando di rientro, e poi ci sono tutti quelli che ancora non erano andati via e quindi si stanno preparando in queste ore, partiti o già arrivati nei luoghi delle vacanze tanto attese. Sono Valentina Guidi, ancora un po' di musica e poi arriva Robby Mistretta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Ancora una decina di minuti nel From Disco to Disco Weekend, la seconda parte che si conclude alle 2 e poi arriva Robby Mistretta, musica senza interruzione fino alle 21, Madonna Sabrina Carpenter, adesso Bring Your Love.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: stretta.
1: Anche poliglotta Valentina, sa anche lo spagnolo.
0: Hai visto? Hola. Questa l'avremmo cantata 10 milioni di volte.
1: Che
0: cioè,
1: passa?
0: In quell'anno lì, mamma mia.
1: Ma io capivo solo Sofì e basta, più di quello.
0: Beh, era un nome, non è che c'era tanto.
1: No, ma il resto delle parole, cosa hai detto tu adesso? Solo. Hola.
0: No,
1: dai, ci sono già perso. Non lo sa, neanche quello. Le due.
2: Disco.
0: Caro Roberto Mistretta, quindi la terza parte del From Disco to Disco Weekend con te. Io poi ritorno questa sera per l'extended version del Rhythmic History e poi domani ci sentiamo per tutta la settimana dalle 13 alle 16.
1: Sempre qua, non vi abbandoniamo mai.
0: Mai.
1: Dai, per la loro gioia. Quindi dai, iniziamo queste 4 ore tutte belle pimpanti. Fatte anche di rientri, tra poco lo raccontiamo. Intanto la novità c'è quella di Camrad. Ciao Vale.

Amrad, quella delle due di questa domenica pomeriggio su Disco Radio, insieme fino alle 18. Questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, buona domenica, buon agosto, buona estate. Sono Roby Mistretta, ma anche buon rientro a tutti gli amici che stanno rientrando dalle vacanze. So che c'è anche qualcuno in partenza, tanti altri invece, quelli a casa, girano, vanno in giro per fare tante esperienze belle il weekend. Quindi che si fa oggi? Dai, dove vi porto? Anzi, dove mi portate? 3938103000 per raccontarcelo. Intanto c'è anche Anima con Beautiful. You make me

0: fare un saluto a tutti i miei amici di Torino, saluti da Maurizio Del Rio, sto rientrando da Barcellona, ciao a tutti e buona serata.
1: Buon rientro soprattutto a te, salutiamo anche noi i tuoi amici di Torino. Stavo guardando, incuriosito dal percorso Barcellona-Torino, ho detto mi sembra lunghissimo, 8 ore 40 ci sta, è meno che andare in Puglia, quindi buon rientro a te. Qualcun altro che sta rientrando con noi?
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Disco Radio.
4: Il nostro viaggio adesso è un viaggio nel tempo. Sapete, Rhythmic History ci porta a spasso tra la dance degli anni 90 e 2000. Qua siamo alla fine degli anni 90, 98. Adesso c'è Nina con I'm So Excited.
3: Rhythmic History.

0: I Feel Love, Damian Force, Jordan Grace su Disco Radio, domenica pomeriggio e c'è dell'amore in giro.
1: Ciao Disco Radio, stiamo tornando dal mare, nostra amata Brivio. Volevo salutare il mio amico Michele Rossi.
0: Salutiamo
1: che
0: anche
1: si sposa. Michele. Congratulazioni
0: oggi.
1: E auguroni.
0: Beh, auguroni sì, secondo me Michele ha fatto, se si sposa oggi, matrimonio tattico. Ha detto, tanto è giornata di rientri, tanti non verranno, sai cosa c'è, risparmio. No, scherziamo, tanti auguri Michele Rossi.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
4: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready
0: for this? Dato che stiamo sentendo che questa è una giornata di grandi ritorni verso le città e verso la normalità, tra poco parliamo di rientri intelligenti e soprattutto di cose che non ci piacciono fare quando rientriamo dalle vacanze. Intanto anche Shawn Mendes con Stitches.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Ocean House, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dall'oceano. So che c'è gente che ci ascolta in giro per il mondo, perché in queste settimane vi ha tenuto compagnia dalle 6 alle 10 tutti i giorni, e tanti scrivevano magari dall'America, da altri posti, insomma tanta gente che ascolta Disco Radio grazie alla nostra applicazione. Sicuramente tanti di voi l'hanno fatto anche in vacanza, ma oggi domenica 23 agosto 2026, giornata di rientro, grandi rientri, sentivo strade, autostrade, da bollino rosso, alcune da bollino nero, ma ci sono delle partenze intelligenti da fare, non solo all'andata ma anche al ritorno, per cercare di evitare del traffico. E quelli che sono ancora al mare o in montagna possono ancora farcela, perché vabbè, le fasce migliori dicono sono tra le 5 e le 7 del mattino, anche se secondo me è già un po' tardino per una partenza intelligente, ma soprattutto la sera dopo le 21 le dici vai liscio, vai tranquillo, e quando arrivi a casa magari dopo un bel viaggio tranquillo, non so se lo stiate facendo o meno, e comunque aggiornateci, dai, 393 800 3000, c'è quel momento tanto odiato del svuotare la macchina, ma soprattutto fare quelle lavatrici a ciclo continuo per ripulire tutti i vestiti, aprire il frigorifero e scoprire che nonostante tutte le attenzioni avevi dimenticato qualcosa dentro che è andata male, tipo una fettina di limone. E anche rientrare è una delle cose che piace meno, e dai, andiamo a fare la spesa perché dobbiamo riempire tutto il frigorifero, si era svuotato, avevamo lasciato tutto vuoto, quindi dobbiamo riempire la casa. E dai, rimettiamo la sveglia che da domani si torna al lavoro. Tu quando rientri dalle vacanze cosa non sopporti fare? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.

0: con un beso.
1: AS2 nel corazon, intanto le 3. O le 15 del pomeriggio, fate voi. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, vi accompagno in questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Lo facciamo tutti i weekend dell'anno, dalle 14 alle 18, tante le cose da fare e da vivere invece in questo 23 agosto 2026. Dicevamo giornata di grandi ritorni, ma anche di grandi giri, gite, piscine, ma anche relax, perché no? Uno dice, guarda, è uno degli ultimi weekend d'agosto, sai cosa faccio? Faccio niente, mi rilasso un po', tra pochissimo i vostri messaggi al 3938103. Intanto it bounces.

0: Disco Radio, io ti scrivo da Fraciscio, sopra Campodolcino, io, Sveva, Brando e Sofì.
1: Ciao ragazzi, buon weekend, un weekend bello da passare insieme. Saluto anche Alessandro, Vanessa, Riccardo, Alessio che ci stanno ascoltando dal punto verde spiaggia di Ortona. Vi accompagniamo ovunque. Adesso dal 2007 c'è anche Yves La Rock.

0: degli ultimi d'agosto.
1: Ciao
0: Robby.
1: Buongiorno. Camionaro.
0: Sempre presente.
1: Prima hai detto che c'è gente che saluta dall'oceano, dall'America.
0: Sì, sì, sì, con l'acqua.
1: Io posso salutarti dall'oceano d'asfalto dove lavoro tutti i giorni?
0: Ti mando un abbraccio a te e a tutti i camionisti. Un abbraccio che ci ascoltano e ci portano sempre in giro.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
8: L'estate!

0: Live, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Disco Radio.
9: Vedi, siamo anche nei vostri giardini con Renato e la sua splendida moglie da Curne, siamo in provincia di Bergamo. Allora iniziate ad alzare il volume. Una delle canzoni più belle del 2002 firmata Meadows. Rhythmic

0: pubblicizzarla su Disco Radio. In questa domenica pomeriggio siete come ciò a tutti, sono Roby Mistretta. Prima parlavamo nella sezione rientri che probabilmente qualcuno, nonostante le attenzioni e le cure fatte prima della partenza, si è dimenticato quella cosina nel frigorifero, magari la classica fettina di limone che poi crea un profumino pazzesco all'interno del frigorifero, da giallo diventa verde. Ma attenzione, perché per la freschezza dei cibi arriva in nostro aiuto anche l'intelligenza artificiale.
1: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Arriva l'intelligenza artificiale che ci aiuta anche in cucina. Tra poco scopriamo come, ma passiamo a voi. Quando un cibo è lì per scadere, cioè voi siete di quelli che non lo butto via subito, dai, ancora un giorno e buona ancora.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: siamo nel Rhythmic History dalle 21 alle 22, ma comunque anche in diretta dalle 19, quindi lo sapete, da domani anche tutta la settimana. Intanto si parla di intelligenza artificiale che ci viene in soccorso anche in cucina, in questo caso, perché spesso siamo lì alle prese con i cibi, sai, quelli dove c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro scadenza quel giorno, e c'è sempre comunque la teoria, poi cerchiamo magari su internet, che dice sì, ma può durare ancora 3 giorni, ma comunque ancora buono, finché tipo lo yogurt o i formaggi non sono gonfi, vanno mangiati lo stesso. Insomma, ognuno ha un po' la sua teoria, il suo credo e anche giustamente le sue paure. Ma adesso dalla California arriva Schnuss, uno strumentino dotato di intelligenza artificiale che tramite una serie di sensori riesce ad annusare il nostro cibo e a capire se è ancora buono da mangiare, se ha ancora qualche ora di vita, se è meglio buttarlo, se contiene allergeni. Insomma, una cosa anche molto carina da usare, data l'informazione che c'è. Diciamo che poi ognuno cerca il suo sito internet per accontentare il proprio credo e la propria idea. Questo qua può essere un metodo carino per forse mettere un punto sulla questione, ma non lo so, non so se voi siete di quelli che alla fine dicono guarda, io è meglio che quando c'è scaduto basta, lo butto via, oppure ma sì, ancora qualche giorno dura. Proviamo a sentire qualche amico.
1: Ma cosa si butta via? Giusto, giusto, oggi a mezzogiorno ho mangiato la pancetta affumicata scaduta per 19 maggio.
0: Ben stagionata.
1: Cosa si butta via? Quella roba è talmente tanto ultraprocessata che se ben la mangiassimo tra 10 anni è ancora buona.
0: Dici?
1: Ciao, Micio da Mandrino.
0: Micio, un grazie per la tua opinione, nel tuo punto di vista. Voi cosa fate? Buttate via subito? Ma sì, dai, ancora qualche giorno e va bene.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: L'estate

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: C'è sempre la questione, da consumarsi preferibilmente entro, cosa vuol dire? Che quando ce l'ha data lo buttiamo oppure dura ancora qualche giorno? Ognuno ha il suo credo, la sua teoria, la tua qual è? Dai, raccontacela al 393 800 3000.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Ciao Ruggero da Bergamo.
1: Ciao Ruggero,
0: a me piace far scadere apposta il camembert che fa quella puzza pazzesca.
1: Già prima c'è
0: per il resto
1: odorino,
0: cerco di consumare durante la scadenza. Solo quello faccio, per il resto. Comunque un consiglio, non comprate tanta roba,
1: perché?
0: Che tanto alla fine scade sempre.
1: Ma se la mangio...
0: Un saluto Ruggero da Bergamo.
1: Grazie Ruggero, intanto le 4. Mi piace un po' questa cosa, vorrei aprire il frigorifero di Ruggero. È fatto scadere il camembert. Lui lo compra solo per quel motivo. Tutto questo perché, cari amici di Disco Radio, prima abbiamo scoperto che dall'America arriva un piccolo aggeggino snooze che grazie all'intelligenza artificiale annusa i cibi e ci dice se sono andati effettivamente a male o meno. Sono qui fino alle 18, sono Roby Mistretta, pronto per regalarvi anche una novità, quella degli Swedish House Mafia e Licky Lee.

Happiness is so sad. In questa domenica pomeriggio siete come Roby Bistretta. Ciao a tutti, buon agosto, buona estate, buone vacanze, buon rientro anche a quelli che stanno rientrando. Erano gli Swedish House Mafia Leaky. Lì a proposito di cibi, c'è qualcuno che dice: Maria e Renato, il pane non va mai buttato, si diventa raffermo, si taglia a fette, messo in forma con sopra mozzarella, pomodoro e buonissime bruschette ci sono. Io quando divento raffermo il pane, sai cosa faccio? Lo grattugio e lo uso come pan grattato.

0: farei ogni weekend, perché prima abbiamo parlato di Snooze, questo sistema con l'intelligenza artificiale che riconosce se i cibi sono scaduti o meno. Quindi stiamo parlando di ma cibi vanno mangiati entro la data in scadenza o meno, e siamo passati un po' di ricette con il pane raffermo. Ho iniziato con Maria e Renato da Curno, che hanno detto che il pane quando è raffermo si taglia a fette, si mette in forno con sopra pezzi di mozzarella, pomodoro, e ci sono delle buonissime bruschette. Ma anche ne aggiunge la sua ricetta, ovvero il pancotto. Un pane raffermo lo si mette in acqua bollente per qualche minuto, lo tiri fuori, lo condisci con olio, sale, semi di finocchio oppure un po' di verdure, e lui dice avrai una ricetta buonissima, fantastica. Non so se avete anche altre ricette, perché a questo punto mi interessa.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Disco Radio.
0: Adesso alziamo i livelli del Rhythmic History con uno pazzesco che arriva dal 1994. Avete ancora qualche secondo per alzare il volume al massimo. James Spoon, adesso c'è Ride in the Night.
1: Rhythmic History.

0: Flavor su Disco Radio. Promo.
1: Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ci sono amici

0: 23 agosto 2026 fino alle 18. Siete con me, ciao a tutti, buon weekend, buon agosto, buon estate. Insomma, tante cose da festeggiare. Perché no, anche magari una nuova amicizia nata quest'estate. Sai, qualcuno che hai conosciuto in vacanza, ad una serata in particolare. E si parla proprio di amicizie, perché ce ne sono di tantissimi tipi, ma solo pochissime, secondo gli esperti, ci rendono veramente felici e, diciamo, migliorano la vita. Non certo quelle di convenienza, diciamo quelle per varie abitudini, ma quelle che ci rendono veramente felici, dicono, sono quelle nate sul posto di lavoro. Se ci pensate, il posto di lavoro è uno dei posti più frequentati durante la giornata, sono le persone che vediamo di più nella nostra vita, e quelle persone possono renderci felici. Sai, se hai un amico sul tuo posto di lavoro, anche in quel momento, no, magari hai una spalla su cui sfogarti, o una spalla con cui ridere e divertirti durante il corso della giornata, perché non sempre per forza lavorare deve essere muso duro, tristi, senza parlare. Insomma, quella è molto importante, anche quelle che si sviluppano attorno agli hobby, perché anche in quel caso arricchiscono la nostra vita, ci svagano, portano la mente da un'altra parte, si fanno delle chiacchiere molto belle, interessanti, e soprattutto quelle di lunga data, quelle che magari sono nate all'asilo, alle elementari, sono quelle fondamentali per la nostra vita, un pilastro, persone cresciute con te che sanno più o meno tutto della tua vita e quindi la rendono migliore. Quei momenti passati insieme sono molto più felici. Ma per te, l'amicizia più importante secondo te? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Amicizie, quali sono quelle più importanti secondo te?
5: Le vere amicizie sono quelle che non devi rincorrere.
4: Certo, perché poi sono anche quelli che non si fanno mai sentire. Devi far sempre tu il primo passo. E quelle no, amici, non vanno bene.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Leggo, si vede che stava giocando sul finire di questa canzone. J Balvin, dal 2016 sono passati 10 anni da Cinza, ma J Balvin ci porta anche alle 5 di questa domenica.
1: Disco Radio.
0: Qui fino alle 6 o se volete le 18 del pomeriggio. Ciao a tutti, sono Roby Stretta, vi accompagno nel weekend, ma la prossima settimana vi accompagno anche tutte le sere dalle 19 alle 22. E a tal proposito, nelle ultime settimane ci siamo sentiti la mattina dalle 6 alle 10 e ringrazio Erika perché mi ha mandato veramente un bel messaggio che mi ha emozionato. Mi piace tanto essere qua con voi e quindi facciamo una cosa, festeggiamo con una bella canzone, quella nuova di Kamrad che si chiama Love So

novità delle 5 di questa domenica pomeriggio. Saluto anche tutti quelli che stanno rientrando, sono rientrati da poche ore dopo le vacanze estive di questo agosto, comunque quest'estate 2026. Tra questi anche Cristian, che scrive al 3938103000, rientrato dalle vacanze a Follonica come ogni volta, manca già il mare e soprattutto la gentilezza delle persone di quella città. Bello, vedi, che puoi andare in vacanza e oltre a ricaricare le batterie, le pile che serve, riempie tante volte anche il cuore, le emozioni, i ricordi. Allora, arrivati a questo punto di questa domenica alle 5:05, com'è andata? Cosa state facendo? Magari avete già anche dei programmi per questa sera. Dai, 393 800 3000.

0: Il DJ Ross.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Disco Radio.
0: Dai, che Rhythmic History ci porta sempre a stare bene, ci fa riascoltare e rivivere una delle canzoni che hanno fatto la storia del ritmo. In questo caso andiamo nel 2022 con il DJ Ross, torna Dreamland. Rhythmic History.

0: Tanti auguri a Davide De Cicco che oggi fa 18 anni. Ti amo, la Fra, con un bel cuoricino. Tanti auguri, Davide. Splendida giornata. Passala benissimo, soprattutto con la Fra. Intanto il clima delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica ancora alta sulle regioni di nord-ovest. Questa domenica il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti. Un clima fresco nella notte al mattino con valori minimi localmente anche sotto i 20 gradi. La giornata di lunedì 24 agosto sarà in avvio asciutta ed assolata, con temperature massime ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 27-28 gradi, ma vi anticipo un peggioramento entro sera con la formazione di rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati sui settori montuosi, non esclusi anche sulle aree di pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
4: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
5: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
12: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. E tra un bagnetto, un aperitivo al tramonto e tanti sorrisi, sicuramente questa settimana vi siete persi tantissimissime notizie. Allora, come ogni domenica, tra pochissimo recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso degli ultimi 7 giorni.

0: I'm Yours. 49ers and Mary Smith dal 1997 su Disco Radio questa domenica 23 agosto. Ancora buona estate a tutti, cari amici. Adesso dobbiamo fare una cosa, lo facciamo ogni domenica, ovvero recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi questa settimana. E se eravate in vacanza, direi a maggior ragione le avete perse, soprattutto avete fatto bene. Dai, iniziamo con il principe Harry e Meghan Markle, che tornano a vivere nel Regno Unito dopo 6 anni in America. Ritornano e quindi lì tabloid gossip, chissà quante ne diranno nei prossimi mesi. Ma passiamo a Shakira, che ha donato oltre $1 milione per ricostruire le scuole colombiane dopo il terremoto, e quindi un abbraccio, bravo, un applauso a Shakira. Ed infine i figli di Robin Williams, attenzione, Robin Williams, non il cantante ma l'attore, perché sai, spesso hanno confuso Robin Williams, no, stiamo parlando dell'attore deceduto e scomparso qualche anno fa. Da qualche giorno i suoi figli hanno riattivato il suo profilo Instagram dopo 12 anni d'assenza. Tutto questo perché la figlia dice l'unica soluzione per combattere l'abuso della sua voce, della sua immagine, generati dall'intelligenza artificiale. E quindi ha detto: è l'unico profilo, questo è quello vero, se volete seguirlo creiamo solo cose reali qua, tutte le altre sono intelligenza artificiale. Un abbraccio alla famiglia, che deve attraversare anche questo momento non particolarmente felice per una persona scomparsa qualche anno fa. Fatto sta che tutte queste, amici, erano le notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso degli ultimi 7 giorni.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: domenica, ma da domani per tutta la prossima settimana ci sentiamo in diretta dalle 19 alle 22. Io sono Robby Mistretta, passate un buon weekend, a domani, ciao!
1: Arrivate le 18! Disco! E allora lasciatevelo dire, sono le 18 di Scala di Lovers in compagnia della voce di Don Cash, ma soprattutto... così!
2: Buona domenica!
1: Come venditi, ve lo dico?
2: Passate a casa ad aspettare.
1: Magari non a casa ad aspettare, ma in spiaggia in riva al mare. Insieme a Don Cash si può volare, perché questa radio è un'astronave. E questa volta partiamo con il funk. Li abbiamo conosciuti con Magnetic, loro sono i The Bouser. E la nostra novità delle 18 si chiama Lose Myself.

0: sono perso dentro me stesso. Io ti guardo e ti amo lo stesso. Questo mondo non è mai lo stesso, mi spinge in basso e va bene lo stresso. Io mi stresso, colpa del capo, poi non piegherò mai il capo. Disco radio è la radio migliore, poi se finisce comincio da capo. The Bowser, Lose Myself, il freestyle è il mio, sono Don Cash e i Disco Radio Lover si fanno sentire al 393-800-3000. Se ballate con noi, diteci da dove, da quando. Ciao!
1: Ciao Don, a te, da Solaro!
0: Ciao!
1: Sempre Disco Radio da 5 anni, donne!
0: Grande, benvenuti in famiglia. E ora, run!

0: Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Niente bugie, non ci piacciono mai. Don't Lie, Black Eyed Peas. 23 gli anni volati da quando è arrivata questa hit sul mercato discografico. Chi balla?
1: Da Belforte.
0: Scusate, non si è sentito il nome della nostra amica. Possiamo risentire, regia?
1: Francesca.
0: Sì.
1: Da Belforte.
0: Belforte, Francesca.
2: Ciao, Don!
0: Ciao.
2: Pazzo Roby da Alessandria.
0: Alessandria.
2: Ciao, Don!
0: C'è dell'entusiasmo da weekend.
3: Scusa, sono Francesco. Ciao.
0: Ciao, Francesco. Francesco più garbato, lui.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
10: Alziamo i riflettori sul sociale.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum.
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: È tempo di allacciare la cintura di sicurezza, anche tu. Io ti vedo, non è che perché sei lì a bordo piscina dici no, io la cintura la allaccio. Sì, allaccia la cintura di sicurezza e sblocca dei ricordi. Apri la mente. Voliamo al 92, Usura, Open Your Mind. Rhythmic History.

0: la domenica su Disco Radio con lo zio Don Cash, Shade of Blue, Johnson Mid Vault, Julia Church. E allora sentiamo quali sono i Disco Radio Lovers che ballano con noi, da dove, da quando?
1: La Vanita Calozio.
0: Ciao, buon weekend.
2: Ciao Don Cash, saluti e baci da Katia da Torino.
0: Che belli. Baci, baci, baci, abbracci a tutti voi. Benvenuti in famiglia.
3: E adesso è arrivato il dottor.

0: aspetto.
1: Tempo di musica di Hit 4 senza alcuna interruzione, che ci porteranno avanti e indietro nel tempo insieme a Funky Bahia, Space Cowboy di Jamiroquai dal 95, ma subito un giretto che ci porta in Francia, la voce di Ella Henderson, la produzione del duo gli Offenbach, questa è Hurricane.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: una casetta sull'oceano, ragazzi, risolve tanti problemi. Chi è che non la vorrebbe? Ocean House, Jubel. Prima, dal 95, David Morales ha fatto il remix di Space Cowboy di Jamiroquai, Funky Bahia, e in apertura delle 4 senza interruzione, Offenbach e Anderson, Hurricane. Buona domenica, disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash. Buona domenica. Sentiamo un po' di voci. Chi balla con noi al 393-800-3000?
1: Bacio.
0: Aspettate un attimino la regia, si è sentito molto male, possiamo risentire i messaggi dei nostri amici, grazie.
2: Francesco da Valenza.
0: Valenza. Ciao
1: Don, ciao. Giusto da Milano, ciao, un bacio.
0: Un bacio a te ancora.
3: Ciao Don,
0: voilà.
3: Ho cominciato a seguirvi nel lontanissimo 1989.
0: 89 all'inizio.
3: La terza media e ci trovavamo a casa di un amico che aveva lo stereo più bello, col ditino attaccato al tasto REC.
0: E lì è partito l'amore incontrastato per Disco Radio. Continuate a dirmi dove siete, cosa state facendo e da quanto tempo ballate con noi al 393-800-3000. Buon weekend on, buona estate in compagnia di Disco Radio, Don Cash.
4: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
5: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Niente tristezza, anche se è domenica e ancora estate, quindi niente tristezza che ancora i problemi, la scuola, il lavoro sono belli che lontani. Anche se la prossima si chiama Sad Girl. Partiamo così, musica senza interruzione e la prossima su Disco Radio è firmata Baby Rickshaw insieme a David Guetta. Alto il volume.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Sono arrivate le 19. Disco. E allora, buona domenica, ancora una volta insieme al Don. Eh sì ragazzi, Disco Radio Lovers con Don Cash, siamo ancora qui, buona domenica insieme fino alle 21 e poi ritorneremo insieme non lunedì. Io ve lo dico, piccolo stop set, per una settimana non ci sentiamo nella family del pranzo, regular time dalle 13 alle 16, ma ci risentiremo dal 1° settembre. Settimana prossima me ne vado, domani me ne vado in Sicilia dalla mia mammina, poi ritornerò live a Pavia, a Casteggio il 29 per la data di questo weekend e poi ci vediamo anche a Tarquinia. Ma adesso in radio arrivano gli Swedish House Mafia, Licky Lee, la novità, Happiness is so sad.

0: Se non potesse più tornare indietro, la felicità sarebbe triste. Se fosse solo stentata, sarebbe triste. Happiness is so sad. Buona domenica, disco Radio Lovers. Chi balla con me?
1: Ciao,
0: lo dice.
1: Sono Molly da Pavia.
0: Ciao, Molly.
1: Adesso vi sto ascoltando dal trattore in mezzo alle campagne. Ho 50 anni.
0: Sì?
1: E vi seguo da quando ne avevo 13.
0: Che bello. Vedi, da quanto tempo balli con noi? Da dove e da quando? Al 393-800-3000. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Rocco Modo, Picot Mools in casa Disco Radio. Buona domenica, da quanto tempo ballate con noi?
1: Lontanissimo 1989, inizio 1989, a casa di un amico, stereo, cassetta, editino sul tasto rec.
0: Che grande, che
2: ciao,
0: ricordi.
2: Don. Ciao. Ciao Veronica.
0: Ciao Veronica.
3: Ciao
0: da
3: Don.
0: Dove?
3: Ciao e buona giornata a tutti.
0: Buona domenica a te. Ma chi sei? Firmatevi al 393-800-3000 quando mandate i saluti, ditevelo chi siete.
4: E adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Doc.
5: Disco Radio. A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
6: Disco Radio.
0: È tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Eh già ragazzi, io ve lo dico, vi salva la vita, vi evita le multe, possiamo tornare indietro nel tempo sulle ali della musica. Let it go, let it go. Non quella di Frozen, ma quella del 2001 degli AGB.
6: Rhythmic History.

0: Me Tonight, Get the Jennifer Lopez in casa Disco Radio con Don Cash. Buona domenica, chi balla con me lo dice.
1: Mamma mia, Don, che pezzo che hai sparato.
2: Ciao, sono Silvia insieme a mia mamma Romina.
0: Ciao Silvia, ciao Romina.
2: Ti ascoltiamo da San Maria del Bosco Cuneo.
0: Ciao a tutti gli amici.
2: Ti ascoltiamo da 4 anni, da quando mia mamma era incinta del mio fratellino
0: che
2: Lorenzo.
0: Ma baci a tutti e baci anche al piccolo Lorenzo.
3: E adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il Doc.
4: Fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
6: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: La verità come la bellezza è negli occhi di chi guarda. Is in your eyes, è proprio lì, dentro i tuoi occhi. E In Your Eyes è anche il titolo, oltre del brano di Kylie Minogue, della novità firmata Alesso e gli War Republic. E allora 4 hit senza interruzione che prendono vita proprio così, con la novità di Alesso.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Venga boys, boom boom boom boom. Chiudere il 4 senza interruzione. Prima, I Need a Sign, Show Me Love, la nuova versione fatta dalla voce di Obi-Wan. Five More Hours, The Horror, Chris Brown di YCY. E in apertura, In Your Eyes di Alesso insieme agli One Republic. E allora, buona domenica, Discora dei Lovers con Don Cash. Ultimo appuntamento insieme per questa settimana, poi stop. Ci risentiamo poi da primo settembre. Faccio una settimana di pausa, anche se ci vediamo live il 29 a Casteggio, il 4 e il 5 ci vediamo invece a Tarquinia. Ma poi in onda ritornerò il primo settembre. Chi balla con me
1: ciao
0: oggi?
1: Donna. Ciao Simone da Casarezzo, un saluto a tutti.
0: Ciao Simo da Casarezzo, ancora?
2: Ascolto Disco Radio da quando la trasmettevano ancora da sopra lo studio Z a Caravaggio.
0: Wow, l'inizio, gli 89.
2: Sono passati di anni, Elsa da Bergamo.
0: Ciao Elsa, ancora?
3: Ciao Federica da Torino.
0: Torino, ciao Fede.
1: Bella Don Cash, bella, sono bro. Robert.
0: Ciao Roby, ancora sì. L'ultimo dai.
4: Disco Radio, sì. Dal 1988 avevo 5 anni e ascoltavo Disco Radio.
0: No, che grande.
4: E ora ne ho 42.
0: Vedi?
4: Una vita con Disco Radio.
0: Vedi? Disco Radio e Don Cash, siamo la storia d'amore più lunga che avrai.
5: E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh.
6: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Partiamo? Partiamo con la musica. È domenica, ragazzi, e molti sono rientrati, come Luigi, Ilaria, che sono di rientro, un po' tristolini dalle loro ferie. Da domani si riparte col tran tran del lavoro, ma tranquilli, c'è una cosa che vi aspetta qui col sorriso, cioè Disco Radio Don Cash. Si parte così, loco loco.

0: Sì, sono arrivate le 20. Buona domenica.
1: Disco Radio.
0: E allora, Disco Radio Lovers, possiamo dirlo ufficialmente anche in questa domenica con lo zio Don Cash.
2: Disco Radio.
3: Sono le 20 e 10, sì.
0: No, veramente sono le 20 in punto.
3: Noi siamo quelli che vengono ancora per terri. Il telegiornale. E siamo contenti.
0: Quando arriva la novità e l'amore da sobrio si apprezza il doppio. Infatti questa è di Camrad e si chiama così, Love Sobo.

0: Tutti vogliono un amore in hangover, io invece voglio un amore che vale il doppio, l'amore da sobrio. Love sober, comrade. Mi piace anche il concetto. Buona domenica con i Disco Radio Lovers e Don Cash. Chi balla con me lo dice adesso al 393-800-3000.
1: Ciao Don, io sono Danilo da Sedriano e vi ascolto dal 1995.
0: Grande.
1: Ciao a tutti.
0: E allora benvenuto in famiglia dal 95 ad oggi, sono tempi migliori. Better times.

0: Black Media, Vici, in casa disco radio con lo zio Don Cash, brano del 2013. Sentiamo chi balla con noi, da dove, da quando. Ciao!
1: Ciao Don, io sono di Carimate, sono Katia e ascolto disco radio dall'80, i famosi anni 80. No. E siete sempre con me, grande, tutto il giorno, in macchina, a casa, vi ascolto sempre. Un bacio, ciao!
0: Grazie di cuore, però mi raccomando non fate confusione perché disco radio c'è dall'88-89, quindi ci ascolti proprio da quel periodo, dall'inizio. Erano più o meno i 90.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: Disco radio. Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Disco innamoratissimo radio di voi, come sempre. Disco Radio, Don Cash, super innamorati della musica, dei vostri ricordi, di quello che ci state raccontando. Il nostro amico Danilo da Sedriano ha detto prima 95. E allora vogliamo al 95 con i Duke, So in Love with You.
9: Rhythmic History.

0: Take Me Back, Kygo insieme a Max McKenna, la nostra scorsa novità. Sentiamo chi balla con noi in questa domenica al 393 800 3000. Ciao Disco Radio Love.
1: Ciao, noi stiamo partendo per andare in Sardegna, siamo felicissimi, ciao ciao.
0: Giustamente, ferie ritardate, guarda che anch'io vado in ferie la settimana prossima.

0: anzi ve lo ricordo che non ci sentiremo da lunedì, ci sentiamo poi a partire dal 1° settembre. Oggi è l'ultimo episodio di questa estate in compagnia di Don Cash.
1: Mua. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica ancora alta sulle regioni di nord-ovest. Questa domenica il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, un clima fresco nella notte al mattino con valori minimi localmente anche sotto i 20 gradi. La giornata di lunedì 24 agosto sarà in avvio asciutta ed assolata con temperature massime ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 27-28 gradi, ma vi anticipo un peggioramento entro sera con la formazione di rovesci anche a sfondo temporalesco più concentrati sui settori montuosi, non esclusi anche sulle aree di pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
6: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
7: Allora, signor Sironi, Telomare!
8: Preso!
7: Signor Panzeri, Infradito!
9: Ci sono!
7: Signor Fantini, il Perizoma!
10: Io il Perizoma, devo... Vabbè, l'ho preso!
8: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
7: Canazzei!
8: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
7: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
8: Ma siamo in 4!
7: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
11: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
7: Con l'Infradito!
0: Pronti a partire con 4 hit senza alcuna interruzione? Ci sarà Anna con White Girl Wasted, Kim Lucas, Let It Be The Night Tonight, I Want You, Calvin Harris e Jeezy con Satisfy, ma subito dal 2015 un bel giretto in casa di Zedd, quando collaborò con la voce di John Bellion, Beautiful Now.
12: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Beautiful.

0: Mara da Cassano e mi fate compagnia da prima del Covid, sia in vacanza dove sono ora a Grottamare, ma anche al lavoro, mentre faccio i prelievi. Ciao, grazie.
1: Ciao tesoro, un bacione a voi. Un bacione a chi è in vacanza e chi ancora ci deve andare, chi è già rientrato ovviamente.
2: La Broli.
3: Ciao Disco Radio.
1: Ciao.
3: Giulia da Como.
1: Como.
3: Un abbraccio. Bacioni. Ciao Disco.
1: Ciao.
4: Io ballo sulla statale che da Centallo a Savigliano. Greg da Cuneo.
1: Si,
4: ciao.
1: Si rientra a casa.
5: Buongiorno Don Cresce.
1: A questo punto buonasera, don pomeriggio, quasi le nove. Buonasera, non buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Salve. Da Gabri da Novara.
1: Ciao Gabri.
6: Ciao Don, sono Vito da Muggio.
1: Cioè, mi dice la regia, è arrivato mezz'ora fa, c'è ancora il sole, quindi ci può stare.
6: Ti ascolto da sempre.
1: Ciao Vito.
6: Ciao Don.
1: Gli amici di Muggio.
7: Ciao Don. Ciao. Da Pavia. Ascolto Disco Radio dal 1989, grande. Terza media, si andava a casa di un amico a fare i compiti e si accedeva Disco Radio. Mamma mia, che ricordi ragazzi, che ricordi!
1: I migliori ricordi, i migliori anni.
8: Emanuele,
9: Elisa.
8: Ciao. Ascoltiamo da un lettino in spiaggia a Kos, Grecia.
1: Ancora.
8: E io ascolto Disco Radio dai tempi del DDD, quindi 95.
1: Senti il mare.
8: Sono vecchio.
1: Ciao. Però siete in vacanza, vi state scialando, quindi che bello, che invidia pura e buona per voi. E va bene ragazzi, va bene così. Buona domenica di Scala di Lovers con lo zio Don Cash. Ancora in ferie, perché tanto questo per noi è un villaggio turistico tutto l'anno.
10: E adesso è arrivato il dopo. Adesso è arrivato il dopo.
11: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ripartiamo con la musica e le hit senza alcuna interruzione. One Republic, Sig, Joel Corry. Ma subito, ragazzi, un giretto con quella che è stata la nostra novità di qualche settimana fa, la collaborazione tra Alok e Khalid e la loro Dive Into Me. Ciao Francesca, ciao Cristiano, ciao Cristina da Napoli e Rita da Milano.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E allora posso dirlo, ciao a tutti ragazzi, buona estate. Per quanto mi riguarda, ci stacchiamo per una settimana, ci risentiamo il martedì 1 settembre nella Family del pranzo dalle 13 alle 16. Buona domenica e ancora buon fine estate da parte di Don Cash. Mi raccomando, alzi il volume dei sogni e peace out.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Torna la storia del ritmo.
1: Disco
3: Ogni sera su Disco Radio c'è un appuntamento che fa ballare tutti gli amanti della dance storica. C'è l'extended version del Rhythmic History che parte come sempre alle 21. 60 minuti di musica al meglio della dance storica ad accompagnarvi per ballare al ritmo di quelle che hanno fatto la storia. Torniamo indietro nel tempo, subito 2002, Gabry Ponte, questa Jordi.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re ben

0: Era il 2000 French Affair. Abbiamo scelto Do What You Like. Do What You Like Call My Name, Jordi. Il primo giro l'abbiamo fatto così. Tra poco, dal 1998, torna Gigi D'Agata.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: L'estate al ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Torna al meglio della dance storica ogni sera dalle 21, l'extended version del Rhythmic History. Benvenuti su Disco Radio. Fammi salutare gli amici che in questo momento ci ascoltano dalla macchina, a casa, mentre si stanno preparando per questa domenica sera. E poi tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla nostra applicazione. Ormai lo sapete, è gratuita. Se non l'avete scaricata, fatelo per portarci sempre con voi. La nostra musica vi fa viaggiare nel tempo. 1998, Gigi D'Agostino. Abbiamo scelto Elisir.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 94 scatta
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: 22.
1: Mezz'oretta se n'è già andata, ma abbiamo ancora 30 minuti da condividere in questa serata dove suona il meglio della dance storica. L'appuntamento è sempre lo stesso, l'extended version del Rhythmic History su Disco Radio. 60 minuti vi facciamo ascoltare e ballare il meglio della dance storica. Dai cassetti dei ricordi tiriamo fuori quei dischi che hanno fatto la storia del ritmo. E allora, come promesso, le promesse vanno mantenute, no? 1994, Scatman John, questa Scatman.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: su Disco Radio, siamo ritornati fino al 1991. Tra poco si ritorna ancora una volta indietro nel tempo con i ricordi. 1995, Robert Miles.
1: Rhythmic History. Disco Radio.
0: Non siete in ritardo perché abbiamo ancora l'ultimo giro da farci con l'extended version del Rhythmic History. Come vi ho anticipato, 95, Robert Miles. Adesso Children.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: The Mountain of King, era 1994, Digital Boy su Disco Radio. Si chiude così l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History. Ragazzi, noi ci sentiamo la prossima settimana. Fate i bravi. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Buona domenica sera, adesso su Soul Disco Set.

23 agosto, dopo l'extended version del Ritmic History, ci siamo già sentiti stamattina, presto presto ci siamo dati la sveglia. Adesso quasi chiudiamo la domenica sera con un gran bel soul set. Sono Fabio Marelli, abbiamo un'oretta da questo momento in questo super disco Radio Party, nella festa della festa. Casango, Alejandro Garrido, la prima AIE.

0: Blind con Hercules and Love Affair, il remix di Frankie Knuckles. Si sente la firma, il tocco in chiusura della prima parte. This is so sad. Primo blocco con James Poole e Golden Sands, Show Me Love di Robin Schulz, Clooney, Prospect, Good Girl. Abbiamo aperto con A.I.E., Casango e Leandro Garrido. Era solo l'inizio del Soul Set, una house per funky, si riparte tra un secondo.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano. This
0: is Soul Set. La bella domenica sera di Disco Radio con il Disco Radio Party e il Soul Set 22-23 con me. Mi accompagno fino alle 11 e poi continuerà naturalmente il Disco Radio Party per il resto della serata e della notte. Ma adesso concentriamoci. I prossimi minuti ripartono da Civil Lines.

0: Lewis Thompson 2024 dal sunset di un paio d'anni fa. Abbiamo ripescato Love Again. This is so sad. Everything's Fine, Alok, J-Lo, tra le cose nuove anche Zeta Brothers, Ginta e more. Abbiamo aperto con Another Silver Lights. C'era anche dal 2013 Blurred Lights, il remix di Musti e Robin Thicke.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: This is so sad. Sempre festa con il Disco Radio Party, inizia alle 21 e anche questa domenica tra le 22 e le 23 c'è il sunset. Vi regala House Deep Funky anche sul canale 8858 di Sky, per esempio, anche d'estate in digitale o in streaming attraverso il nostro sito e la nostra app. Si riparte, Masai High.

0: Travis Ross, My Love, era Mine. Siamo quasi arrivati in fondo al Soul Set di questa domenica. This is Soul Set. Siamo ancora a poco meno di un quarto d'ora. Ben Westwich intanto poco fa dal 2011, Something for the Weekend, DJ Goja, Michiko, Darbeat, Outwork. Abbiamo aperto con Masai, Weekend. E adesso arrivano le ultime 20 secondi e si riparte.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
0: This is so sad. Via, la volta delle 11. E poi, come ogni domenica, torna la replica di Lo Mueve. Adesso Samuele Sartini, Never Coming Down. Disco Radio.

Chaz & Eddy, l'originale, Would I Lie to You, semplicemente Lie to You, la versione è di DJ Rebel, a chiudere il Soul Set di questa domenica. This is Soul Set. Grazie a tutti, se amate la musica latina, adesso con Lo Mueve, tanta bella musica ancora nel disco Radio Party. Sono Fabio Morelli, torno domani. Disco Radio Party.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: L'estate

0: Moto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore, e più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.

0: Rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

Porra, essa que você me trai.

0: Adam Arrek, come al solito, ha creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come
0: è fatto? È uguale agli altri, ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Party. Welcome to the party. To the party. Party. To the party.